0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 2 e 26 minuti.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 4:27.

0: Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 5:26.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. Sono le 6:30.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono le 6 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X. La ministra spagnola della Sanità Garcia pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
0: L'economia.
2: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo del stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. Lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte, De Guindos, ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da Unicredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia, Pichetto Fratin, in un evento a Milano rilancia la strada del nucleare, con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese, e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni: rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed in una ricerca comparata. Qualche miglioramento nel nostro paese è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Una sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Sorrisi.
3: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
4: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
5: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.

0: Sono le 8:00.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Weekend di forte tensione nelle carceri sarde, con due episodi di violenza negli istituti di Bancali a Sassari e nella colonia penale di Isili. Sabato a Bancali alcuni detenuti hanno dato vita a una rivolta contro gli agenti della polizia penitenziaria, lanciando oggetti e bombolette di gas. Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a mettere in sicurezza i detenuti. Domenica invece a Isili un detenuto ha aggredito il personale dopo il rifiuto di una richiesta non conforme al regolamento. Alcuni agenti sono rimasti feriti, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Le organizzazioni denunciano una situazione sempre più difficile. Ed è fallito il bando per la medicina generale in Sardegna. Su 496 posti disponibili sono arrivate solo 70 domande, concentrate soprattutto tra Cagliari e Sassari, mentre restano scoperti molti incarichi nelle sedi considerate più difficili. Gli incentivi economici per attrarre medici nelle sedi disagiate non hanno quindi funzionato. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha proclamato lo stato d'agitazione chiedendo nuovi modelli organizzativi per il sistema. A Villasor un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato due volte nel giro di poche ore. Nel pomeriggio di ieri avrebbe rubato una bici dal cortile di un'abitazione e poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri. Al momento del controllo avrebbe reagito con insulti e spintoni, provocando ferite ai militari. La bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario. L'uomo è stato arrestato con le accuse di furto, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari. Nel corso della serata però lo stesso trentenne ha chiamato il 112 sostenendo di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti e di aver riportato delle ferite. Quando la pattuglia è arrivata sul posto è stato trovato nei pressi del cimitero del paese, quindi in violazione delle misure cautelari e di fatto evaso dai domiciliari. Sarà la pop star internazionale Katy Perry a esibirsi il 12 agosto al Gala Night dell'Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda, uno degli eventi più attesi dell'estate sarda. Dopo il successo dello scorso anno con Jennifer Lopez, l'albergo di lusso conferma la tradizione di grandi nomi della musica internazionale per la sua serata di punta. Nel calendario estivo della Smeralda Holding sono previsti altri appuntamenti importanti, tra cui il concerto di Robbie Williams il 9 di agosto al Romazzino. Grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
2: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
3: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'holter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
1: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
3: Ti aspettiamo all'I Punti, in via Gavino De Luna 5.
4: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
5: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari-Li Punti.

0: sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
2: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.
0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
4: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie e le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X. La ministra spagnola della Sanità Garcia pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania. Sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
3: L'economia.
2: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo dello stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio. Quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. Lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte, De Guindos, ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da Unicredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin, in un evento a Milano, rilancia la strada del nucleare, con una legge delega da approvare alla Camera entro questo mese, e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni: rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio, con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed in una ricerca comparata. Qualche miglioramento nel nostro paese, passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico! Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
3: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
4: Oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
5: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
6: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
7: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
8: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
9: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
10: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 9 e 30 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Weekend di forte tensione nelle carceri sarde, con due episodi di violenza negli istituti di Bancali a Sassari e nella colonia penale di Isili. Sabato a Bancali alcuni detenuti hanno dato vita a una rivolta contro gli agenti della polizia penitenziaria, lanciando oggetti e bombolette di gas. Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a mettere in sicurezza i detenuti. Domenica invece a Isili un detenuto ha aggredito il personale dopo il rifiuto di una richiesta non conforme al regolamento. Alcuni agenti sono rimasti feriti, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Le organizzazioni denunciano una situazione sempre più difficile. Ed è fallito il bando per la medicina generale in Sardegna. Su 496 posti disponibili sono arrivate solo 70 domande, concentrate soprattutto tra Cagliari e Sassari, mentre restano scoperti molti incarichi nelle sedi considerate più difficili. Gli incentivi economici per attrarre medici nelle sedi disagiate non hanno quindi funzionato. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha proclamato lo stato d'agitazione chiedendo nuovi modelli organizzativi per il sistema. A Villasor un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato due volte nel giro di poche ore. Nel pomeriggio di ieri avrebbe rubato una bici dal cortile di un'abitazione e poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri. Al momento del controllo avrebbe reagito con insulti e spintoni, provocando ferite ai militari. La bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario. L'uomo è stato arrestato con le accuse di furto, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari. Nel corso della serata però lo stesso trentenne ha chiamato il 112 sostenendo di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti e di aver riportato delle ferite. Quando la pattuglia è arrivata sul posto è stato trovato nei pressi del cimitero del paese, quindi in violazione delle misure cautelari e di fatto evaso dai domiciliari. Sarà la pop star internazionale Katy Perry a esibirsi il 12 agosto al Gala Night dell'Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda, uno degli eventi più attesi dell'estate sarda. Dopo il successo dello scorso anno con Jennifer Lopez, l'albergo di lusso conferma la tradizione di grandi nomi della musica internazionale per la sua serata di punta. Nel calendario estivo della Smeralda Holding sono previsti altri appuntamenti importanti, tra cui il concerto di Robbie Williams il 9 di agosto al Romazzino. Grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù. Brilla con stile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
9: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'holter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
10: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
9: Ti aspettiamo all'I Punti, in via Gavino De Luna 5.
11: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.

0: Come per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Sono le 10 e un minuto. Bella Vita News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raidi di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50. A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
4: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger, approfitta della promozione.
5: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
6: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
7: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
8: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
9: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
10: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
11: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
12: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.

0: Sono le 10 e 29 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Weekend di forte tensione nelle carceri sarde, con due episodi di violenza negli istituti di Bancali a Sassari e nella colonia penale di Isili. Sabato a Bancali alcuni detenuti hanno dato vita a una rivolta contro gli agenti della polizia penitenziaria, lanciando oggetti e bombolette di gas. Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a mettere in sicurezza i detenuti. Domenica invece a Isili un detenuto ha aggredito il personale dopo il rifiuto di una richiesta non conforme al regolamento. Alcuni agenti sono rimasti feriti, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Le organizzazioni denunciano una situazione sempre più difficile. Ed è fallito il bando per la medicina generale in Sardegna. Su 496 posti disponibili sono arrivate solo 70 domande, concentrate soprattutto tra Cagliari e Sassari, mentre restano scoperti molti incarichi nelle sedi considerate più difficili. Gli incentivi economici per attrarre medici nelle sedi disagiate non hanno quindi funzionato. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha proclamato lo stato d'agitazione chiedendo nuovi modelli organizzativi per il sistema. A Villasor un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato due volte nel giro di poche ore. Nel pomeriggio di ieri avrebbe rubato una bici dal cortile di un'abitazione e poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri. Al momento del controllo avrebbe reagito con insulti e spintoni, provocando ferite ai militari. La bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario. L'uomo è stato arrestato con le accuse di furto, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari. Nel corso della serata però lo stesso trentenne ha chiamato il 112 sostenendo di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti e di aver riportato delle ferite. Quando la pattuglia è arrivata sul posto è stato trovato nei pressi del cimitero del paese, quindi in violazione delle misure cautelari e di fatto evaso dai domiciliari. Sarà la pop star internazionale Katy Perry a esibirsi il 12 agosto al Gala Night dell'Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda, uno degli eventi più attesi dell'estate sarda. Dopo il successo dello scorso anno con Jennifer Lopez, l'albergo di lusso conferma la tradizione di grandi nomi della musica internazionale per la sua serata di punta. Nel calendario estivo della Smeralda Holding sono previsti altri appuntamenti importanti, tra cui il concerto di Robbie Williams il 9 di agosto al Romazzino. Grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'olter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
2: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
4: Ti aspettiamo a Lipunti, in via Gavino De Luna 5.
2: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
5: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
6: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Senti questo profumo?
1: Caliges è diventato anche pizzeria?
0: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
1: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
0: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
3: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
4: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
5: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
6: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
10: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari. 079 49 23 781. Problema risolto.
11: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

estate con la forza dal loro giardino, per un semplice perdono che non ho mai avuto. Non parlano ma sembra ci chiedano aiuto, ma almeno possono guardarti mentre ti spogli, mostrando i tuoi fianchi che sembrano scogli, e lanci vestiti ascoltando Battisti.

0: Il giorno perfetto? Gioielleria Milù. Rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'holter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
6: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
5: Ti aspettiamo a Lipunti, in via Gavino De Luna 5.
7: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
4: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave e con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
3: La vita.
4: Lascia il telefono.

0: lascia il telefono.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
3: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
4: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
6: Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
8: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
9: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
10: Oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
11: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
12: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
13: Info e contatti su farserramenti.it.
14: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti.

0: Sono le 12 e 29 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nessun rischio per i voli Aero Italia da e per la Sardegna, nonostante le difficoltà che a livello europeo stanno interessando l'approvvigionamento di jet fuel che in alcuni casi hanno già causato cancellazioni. A rassicurare i passeggeri è l'amministratore delegato Gaetano Intrieri, intervenuto a Coffee Break sulla 7. Secondo Aero Italia, in Italia la situazione delle scorte resta sotto controllo, anche se preoccupa l'aumento dei costi del carburante. Intrieri ha inoltre escluso problemi di sicurezza legati al rifornimento degli aerei, spiegando che esistono standard internazionali minimi da rispettare. Resta invece alta la tensione sulla provenienza del cherosene e sui tempi necessari alle raffinerie per lavorarlo. E la procura di Tempio e l'ASL di Olbia hanno avviato accertamenti sulla morte di un ragazzo di 23 anni ricoverato all'ospedale di Tempio. Il giovane originario di Luras era stato ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite dopo essere tornato una seconda volta al pronto soccorso per forti dolori al petto. Ieri mattina le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Disposto il trasferimento urgente a Olbia, il 23enne però è morto poco dopo. Tra le ipotesi sulle cause del decesso ci sarebbe un'embolia polmonare massiva. Disposta anche l'autopsia, mentre al momento non risultano contestazioni formali né ipotesi di reato. E siamo alla dermatite bovina. La ASL di Sassari ha dato il via alla nuova campagna vaccinale dopo la distribuzione delle prime 10.000 dosi fornite dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Lo scorso anno erano stati registrati 79 focolai complessivi, di cui 9 nell'area di competenza della ASL di Sassari, tutti successivamente spenti grazie alla precedente attività di vaccinazione. Sentiamo Franco Sgarangella, direttore di Partito Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna.
2: Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingrasso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni, quindi i nostri vitelli potranno partire semplicemente col richiamo della vaccinazione.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Senti questo profumo?
4: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
4: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
5: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'olter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
6: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
5: Ti aspettiamo all'I Punti, in via Gavino De Luna 5.
7: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
8: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
9: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida immagine.

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei Mille 19A.
3: Tu cosa prepari per pranzo?
4: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
3: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
5: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.

0: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
2: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK, problema risolto.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
5: Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
6: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
7: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
8: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
9: Oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
10: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
11: Tu cosa prepari per pranzo?
12: Ah, io niente, cucina l'Anfora per me.
13: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
14: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
15: Oh, ma lo senti questo profumo?
14: Caliges è diventato anche pizzeria?
15: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizza e panini da paura.
14: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
15: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nessun rischio per i voli Aero Italia da e per la Sardegna, nonostante le difficoltà che a livello europeo stanno interessando l'approvvigionamento di jet fuel che in alcuni casi hanno già causato cancellazioni. A rassicurare i passeggeri è l'amministratore delegato Gaetano Intrieri, intervenuto a Coffee Break sulla 7. Secondo Aero Italia, in Italia la situazione delle scorte resta sotto controllo, anche se preoccupa l'aumento dei costi del carburante. Intrieri ha inoltre escluso problemi di sicurezza legati al rifornimento degli aerei, spiegando che esistono standard internazionali minimi da rispettare. Resta invece alta la tensione sulla provenienza del cherosene e sui tempi necessari alle raffinerie per lavorarlo. E la procura di Tempio e la ASL di Olbia hanno avviato accertamenti sulla morte di un ragazzo di 23 anni ricoverato all'ospedale di Tempio. Il giovane originario di Luras era stato ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite dopo essere tornato una seconda volta al pronto soccorso per forti dolori al petto. Ieri mattina le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Disposto il trasferimento urgente a Olbia, il 23enne però è morto poco dopo. Tra le ipotesi sulle cause del decesso ci sarebbe un'embolia polmonare massiva. Disposta anche l'autopsia, mentre al momento non risultano contestazioni formali né ipotesi di reato. E siamo alla dermatite bovina. La ASL di Sassari ha dato il via alla nuova campagna vaccinale dopo la distribuzione delle prime 10.000 dosi fornite dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Lo scorso anno erano stati registrati 79 focolai complessivi, di cui 9 nell'area di competenza della ASL di Sassari, tutti successivamente spenti grazie alla precedente attività di vaccinazione. Sentiamo Franco Sgarangella, direttore di Partito Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna.
3: Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del Nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingrasso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni, quindi i nostri vitelli potranno partire semplicemente col richiamo della vaccinazione.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Un ricordo, una passione, Bella Vita.

0: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: Bella vita.

0: Bella Vita News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
3: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
2: Info e contatti su farserramenti.it.
4: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
5: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre! Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nessun rischio per i voli Aero Italia da e per la Sardegna, nonostante le difficoltà che a livello europeo stanno interessando l'approvvigionamento di jet fuel che in alcuni casi hanno già causato cancellazioni. A rassicurare i passeggeri è l'amministratore delegato Gaetano Intrieri, intervenuto a Coffee Break sulla 7. Secondo Aero Italia, in Italia la situazione delle scorte resta sotto controllo, anche se preoccupa l'aumento dei costi del carburante. Intrieri ha inoltre escluso problemi di sicurezza legati al rifornimento degli aerei, spiegando che esistono standard internazionali minimi da rispettare. Resta invece alta la tensione sulla provenienza del cherosene e sui tempi necessari alle raffinerie per lavorarlo. E la procura di Tempio e la ASL di Olbia hanno avviato accertamenti sulla morte di un ragazzo di 23 anni ricoverato all'ospedale di Tempio. Il giovane originario di Luras era stato ricoverato da alcuni giorni per una presunta broncopolmonite dopo essere tornato una seconda volta al pronto soccorso per forti dolori al petto. Ieri mattina le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, disposto il trasferimento urgente a Olbia. Il 23enne però è morto poco dopo. L'ipotesi sulle cause del decesso ci sarebbe un'embolia polmonare massiva. Disposta anche l'autopsia, mentre al momento non risultano contestazioni formali né ipotesi di reato. E siamo alla dermatite bovina. La ASL di Sassari ha dato il via alla nuova campagna vaccinale dopo la distribuzione delle prime 10.000 dosi fornite dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Lo scorso anno erano stati registrati 79 focolai complessivi, di cui 9 nell'area di competenza dell'ASL di Sassari, tutti successivamente spenti grazie alla precedente attività di vaccinazione. Sentiamo Franco Sgarangella, direttore di Partito Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna.
3: Grazie alla favorevole situazione epidemiologica dimostrata con le visite cliniche in tutto il territorio del Nord Sardegna, che devo ricordare è il territorio che esporta l'80% di vitelli verso il centro d'ingrasso della penisola, il Ministero ha autorizzato lo sblocco delle movimentazioni, quindi i nostri vitelli potranno partire semplicemente col richiamo della vaccinazione.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave e con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
1: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.
2: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, Via dei Mille 19A.
3: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio, da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it. Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
2: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre! Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
3: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
2: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
3: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
2: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
4: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
5: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
6: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
7: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
8: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
9: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
10: Bella Vita, la mia radio preferita.

è che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: È che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'olter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
5: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
4: Ti aspettiamo all'I Punti.

0: in via Gavino De Luna 5.
1: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
2: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari.

La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Colpo alle Big Tech, la Corte Europea, legittimo l'equo compenso agli editori, scopriamo i dettagli.
3: Doppio colpo dall'Unione Europea verso le grandi piattaforme social. Doppio colpo che arriva in una giornata in cui prima di tutto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto valido il regolamento dell'AGCOM italiana che prevedeva e prevede un equo compenso per tutti gli editori i quali mettono di fatto a disposizione di Meta i propri contenuti giornalistici. Quindi riconosce la Corte di Giustizia UE che sostanzialmente gli editori hanno tutto il diritto di chiedere un compenso per le big tech che utilizzano i propri articoli giornalistici, cosa che tuttora non avviene, e questo riconosce appunto, contempera in certo senso da una parte la libertà di informazione e dall'altra parte il diritto alla proprietà intellettuale. Il secondo colpo sempre nei confronti di Meta, TikTok, X, insomma tutte le altre piattaforme, viene invece da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, che ha detto sostanzialmente che sono pronte, sarebbe solamente insomma questione di giorni, delle nuove norme che in qualche modo vanno a contrastare il fenomeno della dipendenza social da parte dei giovani e giovanissimi, delle norme che andrebbero insomma in qualche modo a regolare alcuni meccanismi di dipendenza, come per esempio lo scrolling infinito, le notifiche push e via di seguito. Insomma, l'Unione Europea batte un colpo verso insomma lo strapotere delle piattaforme big tech, soprattutto americane.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico! Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
4: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo.
5: L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
6: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'holter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
7: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
6: Ti aspettiamo a Lipunti, in via Gavino De Luna 5.
8: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
9: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
10: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
11: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Sono le 17 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura, in concerto con tutte le istituzioni, ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foro Italico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato, e così Antonio Conte carica i suoi.
3: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme, ecco.
2: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
1: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
4: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.
6: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
7: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
8: Oh, ma lo senti questo profumo?
7: Caliges è diventato anche pizzeria?
8: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
7: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
8: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
9: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
10: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
11: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
12: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
13: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. A Cagliari la polizia ha sequestrato ingenti quantità di ossicodone, un oppioide molto potente, durante un'operazione antidroga in Piazza del Carmine nel centro storico. La squadra mobile ha arrestato 4 persone, 3 algerini e un tunisino regolari in Italia, dopo aver documentato diverse cessioni di droga. In totale sono stati sequestrati circa 100 grammi di stupefacenti, 300 pastiglie di ossicodone destinate allo spaccio. Il farmaco, già diffuso negli Stati Uniti, sta emergendo anche a Cagliari come sostanza d'abuso, soprattutto tra i giovani. L'operazione rientra nei controlli rafforzati della zona rossa istituita per contrastare degrado e criminalità. E sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina a Cagliari. Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri di Cagliari che hanno effettuato i primi rilievi. Non sarebbero emersi elementi o segni di violenza. L'ipotesi è che si sia trattato di morte naturale, ma la procura ha comunque disposto il trasferimento della salma al Brozzu, dove rimarrà in attesa degli esami che dovranno chiarire ulteriormente le cause della morte. Accertamenti in corso sulla morte di un anziano nelle campagne di Sant'Isidoro a Quartucciu. L'uomo è stato trovato senza vita in seguito all'allarme lanciato dai familiari ieri sera dopo il mancato rientro a casa. Sul decesso sono in corso verifiche da parte dei carabinieri da accertare se l'uomo abbia accusato un malore fatale o se sia rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con un trattorino tosa erba. La Guardia di Finanza di Cagliari ha sequestrato beni per circa 35.000 euro a un ex assessore e amministratore di sostegno, indagato per peculato ai danni di un anziano ultra novantenne. Secondo le indagini della Procura, tra il 2020 e il 2023 l'uomo avrebbe sottratto denaro dal conto dell'assistito utilizzandolo per spese personali non coerenti con le necessità dell'anziano, tra cui acquisti in negozi, carburante e prelievi in contanti. Le verifiche bancarie hanno evidenziato oltre 40 pagamenti sospetti e più di 80 prelievi. L'indagato avrebbe inoltre omesso gli obblighi di rendicontazione e avrebbe continuato a gestire il denaro anche dopo la fine dell'incarico. Il sequestro riguarda beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie equivalenti alla somma sottratta. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
4: Non posso.
3: Avanti, tolga la mano.
4: Le ho detto che non posso.
3: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
7: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'olter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
6: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
7: Ti aspettiamo a Lipunti, in via Gavino De Luna 5.
6: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
8: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Lo specchio non mente, ma può sorprendere. Da Fashion Look, ogni donna ritrova il piacere di sentirsi in ordine, curata e sicura di sé. Un taglio che valorizza, un colore che illumina, una piega che dura davvero. Fashion Look, perché quando i capelli stanno bene, lo senti subito. Prenota il tuo momento di bellezza da Fashion Look. Sassari, via dei 1019A.
1: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Bella Vita.
3: Bella Vita.

0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
0: L'economia.
2: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale, che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi è in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.

0: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanièda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
3: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
4: Oh, ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
4: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
4: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.

0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. A Cagliari la polizia ha sequestrato ingenti quantità di ossicodone, un oppioide molto potente, durante un'operazione antidroga in Piazza del Carmine nel centro storico. La squadra mobile ha arrestato 4 persone, 3 algerini e un tunisino regolari in Italia, dopo aver documentato diverse cessioni di droga. In totale sono stati sequestrati circa 100 grammi di stupefacenti, 300 pastiglie di ossicodone destinate allo spaccio. Il farmaco, già diffuso negli Stati Uniti, sta emergendo anche a Cagliari come sostanza d'abuso, soprattutto tra i giovani. L'operazione rientra nei controlli rafforzati della zona rossa istituita per contrastare degrado e criminalità. E sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina a Cagliari. Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri di Cagliari che hanno effettuato i primi rilievi. Non sarebbero emersi elementi o segni di violenza. L'ipotesi è che si sia trattato di morte naturale, ma la procura ha comunque disposto il trasferimento della salma al Brozzu, dove rimarrà in attesa degli esami che dovranno chiarire ulteriormente le cause della morte. Accertamenti in corso sulla morte di un anziano nelle campagne di Sant'Isidoro a Quartucciu. L'uomo è stato trovato senza vita in seguito all'allarme lanciato dai familiari ieri sera dopo il mancato rientro a casa. Sul decesso sono in corso verifiche da parte dei carabinieri da accertare se l'uomo abbia accusato un malore fatale o se sia rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con un trattorino tosa erba. La Guardia di Finanza di Cagliari ha sequestrato beni per circa 35.000 euro a un ex assessore e amministratore di sostegno indagato per peculato ai danni di un anziano ultra novantenne. Secondo le indagini della Procura, tra il 2020 e il 2023 l'uomo avrebbe sottratto denaro dal conto dell'assistito utilizzandolo per spese personali non coerenti con le necessità dell'anziano, tra cui acquisti in negozi, carburante e prelievi in contanti. Le verifiche bancarie hanno evidenziato oltre 40 pagamenti sospetti e più di 80 prelievi. L'indagato avrebbe inoltre omesso gli obblighi di rendicontazione e avrebbe continuato a gestire il denaro anche dopo la fine dell'incarico. Il sequestro riguarda beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie equivalenti alla somma sottratta. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
3: Sorrisi. Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
5: Non è che sei brutto, è che hai un taglio sbagliato.
6: Da The Barbershop Via dei Mille vivi un'esperienza di barberia autentica. Da Barbershop Via dei Mille, rasature tradizionali, cura della barba e tagli su misura. The Barbershop lo trovi in Via dei Mille 48 a Sassari, 079 49 23 781. Problema risolto.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Oh, ma lo senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
3: L'economia.
2: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti. Male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'istituto coinvolgono la produzione industriale che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi è in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipollini e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Oh, ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
5: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
6: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'olter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
5: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
6: Ti aspettiamo a Lipunti, in via Gavino De Luna 5.
7: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
5: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Sorrisi.
10: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
11: Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
12: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. A Cagliari la polizia ha sequestrato ingenti quantità di ossicodone, un oppioide molto potente, durante un'operazione antidroga in Piazza del Carmine nel centro storico. La squadra mobile ha arrestato 4 persone, 3 algerini e un tunisino regolari in Italia, dopo aver documentato diverse cessioni di droga. In totale sono stati sequestrati circa 100 grammi di stupefacenti, 300 pastiglie di ossicodone destinate allo spaccio. Il farmaco, già diffuso negli Stati Uniti, sta emergendo anche a Cagliari come sostanza d'abuso soprattutto tra i giovani. L'operazione rientra nei controlli rafforzati della zona rossa istituita per contrastare degrado e criminalità. E sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di un cuoco senegalese di 36 anni trovato senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina a Cagliari. Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri di Cagliari che hanno effettuato i primi rilievi. Non sarebbero emersi elementi o segni di violenza. L'ipotesi è che si sia trattato di morte naturale, ma la procura ha comunque disposto il trasferimento della salma al Brozzu, dove rimarrà in attesa degli esami che dovranno chiarire ulteriormente le cause della morte. Accertamenti in corso sulla morte di un anziano nelle campagne di Sant'Isidoro a Quartucciu. L'uomo è stato trovato senza vita in seguito all'allarme lanciato dai familiari ieri sera dopo il mancato rientro a casa. Sul decesso sono in corso verifiche da parte dei carabinieri da accertare se l'uomo abbia accusato un malore fatale o se sia rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con un trattorino tosa erba. La Guardia di Finanza di Cagliari ha sequestrato beni per circa 35.000 euro a un ex assessore e amministratore di sostegno indagato per peculato ai danni di un anziano ultra novantenne. Secondo le indagini della Procura, tra il 2020 e il 2023 l'uomo avrebbe sottratto denaro dal conto dell'assistito utilizzandolo per spese personali non coerenti con le necessità dell'anziano, tra cui acquisti in negozi, carburante e prelievi in contanti. Le verifiche bancarie hanno evidenziato oltre 40 pagamenti sospetti e più di 80 prelievi. L'indagato avrebbe inoltre omesso gli obblighi di rendicontazione e avrebbe continuato a gestire il denaro anche dopo la fine dell'incarico. Il sequestro riguarda beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie equivalenti alla somma sottratta. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Alla farmacia Santa Rita, la salute è di casa. Puoi fare esami come l'olter cardiaco, la spirometria, il test della proteina C-reattiva, utile per rilevare eventuali infiammazioni, e anche l'elettrocardiogramma, valido per l'attività sportiva.
1: Siamo aperti tutti i giorni, sabato compreso, perché la tua salute non aspetta.
0: Ti aspettiamo a Lipunti, in via Gavino De Luna 5.
1: Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica.
2: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
3: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Immaginal per sempre, immaginalo qui, col bello e col tormento.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 22:57.
2: Bella Vita.

0: cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico! Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. È mezzanotte e 29 minuti.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.